0: Non me la puoi portare,
1: viva la
0: bevanda gusta di te,
1: Chiang.
0: In tutte le piazze di Scampia,
2: Chiang, bevanda gusto di te, bevanda gusto di Chiang, bevanda gusto di Sarax, bevanda gusto di Sarax, bevanda gusto di te, bevanda gusto di Chiang, bevanda gusto di.